Alla via! Combattite! Combattite! Già capite comandò! Già capite! Già capite, già capite comandò! Ti va sento, non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla! Per dire a questa fanciulla è una vetta circoncirca che con lei ci ando, che con lei ci ando. Oh, signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, il tuo richiamo, dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, la, la, oh, la, la, poi qui ce l'ha, l'affar si sarà.

Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io c'ero, io manco. Se vedeste che figura, se senti

0: se non posso.
1: Resta, valetta, svegli.
0: Tra poco e poco, ma da con poco, l'uomo di sasso verrà.